faccia parlare, bugia di carne poi venerà, se mi ne so come dirà, come mai mi sembra un altro puccano.